cambiata, dimagrito, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità, mi manchi. A volte giù, se ci pensi, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso, dammi retta. Coi tuoi anni

bella l'amore. L'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale ti sei arresa.

0: de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

0: Grazie. Grazie.
1: Mietta! Che voce, che grinta, che sesso! Bene, bene. Grazie. Dove vai? C'è la giuria, vieni qua. Ma stavi andando a casa? Che perdi il treno, scusa, vieni qua un attimo.
2: Mi ecco, dimenticato.
1: Qua. Sì, è un dettaglio, è una gara. Allora, vediamo la giuria come ha considerato. Beh, si è emozionata, è giusto, ha visto me, d'altronde sono un sex symbol. Va bene. Allora, vediamo i voti di Mietta. Ecco, gira pure la schiena al pubblico, è più contento. Allora, Gianpiero Mughini.
0: Grazie.
1: 9, Guida 9, Buoncompagni 8, Abbagnato 10, Magalli 8, Ferrario 9, Frizzi 8, Colombari 10, Fede 8, Simone 8, 87.
0: Grazie, grazie a tutti
1: adesso,
0: quanti voi.
1: Baciami adesso, baciami ora.
0: Ciao.
3: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Che lalla. Mo va dicendo che mo va lassà. Se crede che mo faccio sangamara. Se crede che impazzisco e poi mi spara.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Faceva il palo nella banda dell'ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando è passato davanti a lui un carabiniere.

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci

notte. Y a mena via le era llamó quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva i stessi.

poi il bottino. Il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta a far così non finiamo più.

0: Felice perché I love you over. Ciao.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.